0: Cos'è che tu comeva mai c'è o canto sa menino? Lì na Pantone.
1: Naquele go.
0: Cos'è che tu comeva mai c'è o canto sa menino? Lì na Pantone.
1: Naquele go. Comer.